felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono, perché quando

degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il

partenza amara. Oddio, che fier tormento! Ami, si spezza il cor, ami, si spezza il cor.

fier tormento, che fier tormento! Figlia, io parto, ti lascio, addio, vai che partenza amara! Oddio, che fier tormento! A me si spezza il cor, a me si spezza il cor,